c'è la ma bimbo del mondo, c'è la ma sai o ma io, a ma femmi sherry, c'è la ma quale mole, c'è la ma bimbo del mondo, c'è la ma fai o sai o.